0: Un gom hir un wen. Mach un wen.
1: Un wen ging um ja.
0: Guti, guti. Guti,
1: guti. Guti, guti.